0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: The Vintage Station.
1: Sono le 5.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live!

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier esclamando: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier Meloni in un video sui social.
2: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: E telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Salvini dichiara: attacco a tutti noi. Per Schlein sono parole inaccettabili. E poi dichiara: la destra capisca quanto sia sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Per Conte la premier impari, basta inseguire Trump. Sorpresi e solidali anche Macron e Sanchez. Nella serata di ieri il tycoon però rincara la dose e dichiara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Secondo i media americani, che fanno riferimento a informazioni fornite da un funzionario, nei colloqui sarà coinvolto anche Kushner. Il genero del presidente si trova già in Svizzera, non è chiaro quando dovrebbero partire i colloqui. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Ibe. La cittadina italiana sarebbe stata colpita da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. La donna ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Mondiali 2026, nel gruppo D l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 1-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi mondiali.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
2: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
1: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
2: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
1: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo all'NBC: Meloni era una grande fan ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
1: Le parole di Trump hanno subito provocato polemiche e reazioni. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. La stessa decisione è stata presa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà. Salvini dichiara: è un attacco a tutti noi. Per la segretaria Dem Schlein sono parole inaccettabili, ma la destra, aggiunge, capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: la premier impari, basta inseguire Trump.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri ma sono stati rinviati. Secondo Teheran la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi volerà in Svizzera.
1: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
2: La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione ad un autista TPER avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano settantenne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia si vede che il conducente dell'autobus abbandona il posto di guida e raggiunge l'anziano nella parte posteriore del mezzo. Successivamente la colluttazione, che degenera poi con l'aggressione a morsi da parte del passeggero.
1: Calcio: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C. L'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
4: Hey, what's up, man?
5: Brother, what's up?

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Feriti, il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
1: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà oggi in Svizzera.
0: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
1: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
0: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
1: Lo sport è la scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Iotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano, era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Meteo.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Studio Radio, Original Classics.

0: nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte nelle prime ore del mattino.
1: Nell'incendio divampato nel resort di Baibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Le autorità inoltre fanno sapere che a causa dell'incendio sono stati evacuati quasi 1700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
0: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Si cerca di risalire alla dinamica della collisione. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce.
1: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica Italiana si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire, ha detto, alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Il capo dello Stato ha poi espresso la sua vicinanza alle persone che ogni anno sono costrette alla fuga.
0: Il calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C, in cui il Marocco ha battuto la Scozia 1-0. Nel girone D, sorprendente vittoria del Paraguay, che ha sconfitto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella, nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguayano Almirón, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Vittoria degli Stati Uniti, che staccano il passo per i sedicesimi battendo l'Australia 2-0. In programma oggi Olanda-Svezia alle 19, poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Studio Radio, Original Classic.

odierna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. Attacco

0: diplomatico, che potrebbe continuare, e il suo staff avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
1: Ora la cronaca: un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. È avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, sul viale a Mare, non lontano da una discoteca. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.
0: A Bolzano un uomo di 30 anni guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. I carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno, che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico con valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto dalla legge.
1: E torniamo alla pagina degli esteri. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il passaggio di un ciclone lo scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. Più della metà delle infezioni è concentrata nella regione occidentale del paese.
0: Economia: a maggio il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1%. A indicarlo è l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, nel rapporto mensile.
1: In chiusura alle due ruote, un super Ogura si prende la pole position Brno in 1,51,139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira, Morbidelli nono. Alle 15 la Sprint Race.
0: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una donna di 46 anni è morta in conseguenza dell'incendio divampato a Santo Domingo nel resort Viva Dominicus Beach. Al momento dello scoppio del rogo erano presenti nella struttura almeno 285 italiani su un totale di 1700 turisti. Durante le fasi dell'evacuazione dalle stanze, la 46enne Francesca Valentino, originaria di Caserta, è stata colta da una crisi respiratoria dovuta ad un'intossicazione da monossido di carbonio ed è deceduta dopo aver perso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in spiaggia insieme ad altri turisti evacuati dalla struttura quando è stata investita dal fumo e ha perso conoscenza. La Farnesina intanto fa sapere che sono in corso le operazioni per eseguire il rimpatrio degli italiani coinvolti nel rogo.
1: In Versilia, la scorsa notte, un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Ferito gravemente il secondo giovane, trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa. Gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente, mentre i carabinieri sono sulle loro tracce.
2: Attacco di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier in un video sui social.
3: Dunque, certe cose

0: grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, Meloni sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Lo staff della premier avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
1: In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese. Colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione.
0: Le due ruote a Yogura si prende la pole position nelle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Jorge Martin e Franco Morbidelli passano dal Q1 al Q2, poi si scatenano i big. Il pilota giapponese fa segnare il tempo record di 1:51:139, precedendo Fabio Di Giannantoni e Pecco Bagnaia, che completano la prima fila. Quarta posizione per Bezzecchi, mentre Marc Marquez è quinto. Alle 15 la sprint race.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
3: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro.
2: La politica, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana avrebbe insistito per ottenere una foto con lui al G7. La replica è immediata, sono parole false e offensive, l'Italia non implora nessuno. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, mentre Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles

0: Donald Trump rivendica di aver spinto Israele verso la tregua, mentre in Israele un sondaggio indica che il 59% degli elettori è contrario a una nuova candidatura di Benjamin Netanyahu.
1: Attesa a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, il pontefice arriverà nel primo pomeriggio e sarà accolto tra gli altri dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e presiderà una celebrazione della parola e renderà omaggio alle reliquie di Sant'Agostino, uno dei padri della Chiesa più influenti della tradizione cristiana.
0: Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno e il giapponese Ai Ogura a conquistare la pole position portando l'Aprilia a Trackhouse davanti a tutti, in prima fila anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi scatterà quarto, alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Per i mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo e saluta il torneo dopo il KO contro il Paraguay. Nel gruppo C, il Brasile supera 3-0 Haiti, mentre il Marocco batte la Scozia e conquista insieme agli Stati Uniti vittoriosi sull'Australia il pass per i sedicesimi. Oggi riflettori su Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio.
1: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Disco party. Back in the groove.

0: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. The Return of the Disco 70.

Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un nuovo duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa la premier italiana di voler riallacciare i rapporti con Washington solo dopo la presunta sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump torna inoltre sulle polemiche degli ultimi giorni, sostenendo che Meloni avrebbe chiesto più volte una foto al G7 e criticandola per aver negato l'utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con Teheran. Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron a Pedro Sanchez, mentre il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio.
1: Alla logica della guerra va opposta la forza della pace, l'appello proprio di Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica esprime vicinanza a milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre e richiama gli stati a collaborare per affrontare le cause delle migrazioni forzate, nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza responsabile e della solidarietà tra i popoli.
2: Andiamo all'estero. In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese, colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione. Intanto restano in stallo i negoziati promossi dagli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
1: Maxi sequestro di droga alle porte di Milano. Opera, i carabinieri hanno arrestato una donna italiana di 74 anni trovata in possesso di 10 kg di cocaina nascosti in una borsa della spesa sul sedile posteriore dell'auto. L'anziana è stata trasferita nel carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto questa mattina sull'autostrada 1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre.
2: Cambiamo argomento, l'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Secondo un'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG, il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città d'arte, i musei, i siti archeologici e le esperienze enogastronomiche. Intanto però il grande caldo torna a farsi sentire, scatta il bollino rosso in 8 città italiane con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
1: Sport, sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno, il giapponese Ayogura conquista la pole position con l'Aprilia Trackhouse davanti alle Ducati di Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. Ora alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Ai mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth, il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7 e denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente, invece, nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
1: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
2: E Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo Corrado Sanguinetti, che ha definito la giornata un dono. Il pontefice ha fatto tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare sulle reliquie di Sant'Agostino. Ad attenderlo anche i messaggi dei bambini esposti davanti al Duomo, appelli alla pace, al rispetto e contro ogni forma di violenza e discriminazione.
1: La cronaca: Repubblica Dominicana, una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort. La donna sarebbe morta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione dell'hotel. L'ambasciata italiana ha garantito assistenza ai familiari, mentre sono già rientrati a Roma i primi turisti evacuati dal villaggio. Alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro. Le autorità dominicane hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo.
2: E una ciclista di appena 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto all'Avis in Trentino. La giovane si stava allenando quando, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta all'altezza di una curva da un veicolo che procedeva in senso opposto. Sbalzata oltre il guardrail e precipitata nella campagna sottostante ed è morta sul colpo. In Versilia, invece, la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente. I carabinieri sono sulle loro tracce.
1: Il calcio e i mondiali entrano nel vivo. Stasera in campo Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio. Intanto la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay e saluta il torneo. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai sedicesimi. Sempre per il calcio, Marco Baroni torna alla guida dell'Hellas Verona. Il tecnico fiorentino ha firmato fino al 2028 con opzione per il 2029 e dal 1 luglio riprenderà la conduzione della squadra gialloblu appena retrocessa in Serie B.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura il Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz e avverte che l'accordo con Washington rischia di saltare dopo i raid israeliani in Libano. Nonostante il clima di forte tensione, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi sono diretti in Svizzera per un possibile primo round di colloqui sul dossier nucleare. Ma la violenza non si ferma. Nel sud del Libano almeno 7 persone sono morte in un nuovo attacco israeliano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
1: Prosegue lo scontro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana sarebbe in calo nei sondaggi e che dopo la sconfitta militare dell'Iran vorrebbe riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso. Il presidente americano ribadisce anche le accuse sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto e rilancia la polemica sulla presunta richiesta di una foto al G7. Meloni replica affidando ai social la sua risposta: credo nell'unità dell'Occidente, ma questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Proseguono intanto le attestazioni di solidarietà alla Presidente del Consiglio da parte delle istituzioni italiane.
2: E un raid russo nella notte ha colpito una zona residenziale della città ucraina di Kharkiv, provocando almeno 5 morti, tra cui un bambino, e lasciando aperta la possibilità che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Intanto si riaccende il dibattito sulla via diplomatica. Trump assicura che la guerra sarà risolta, mentre Zelensky chiede la ripresa dei colloqui di pace e ribadisce che l'Europa dovrà avere un ruolo centrale al tavolo delle trattative con Mosca.
1: Proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le operazioni si concentrano ora nell'area del lago di Barrea, dove sommozzatori e unità specializzate stanno scandagliando alcuni punti indicati dagli investigatori. Il procuratore di Cassino ritiene probabile che le due ragazze siano con qualcuno che le sta aiutando. Al vaglio testimonianze, utenze telefoniche e immagini delle telecamere di sorveglianza.
2: Cambiamo argomento. Roma accoglie il Pride 2026 con migliaia di persone alla grande parata che da Piazza della Repubblica arriva fino alle terme di Caracalla. Sullo sfondo resta l'allarme per i diritti LGBTQIA+ nel mondo. Nel 2025 è tornato a crescere il numero dei paesi che criminalizzano l'omosessualità, oggi ancora reato in 65 stati.
1: In MotoGP torna al successo Francesco Bagnaia, che conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno con una gara impeccabile davanti ad Ayo Gura e Marc Marquez. Quarto Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti preziosi nella corsa al titolo. Ai mondiali di calcio 2026 invece occhi puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, match che mette in palio il primato del gruppo E.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz e accusa Israele di aver messo a rischio l'accordo con gli Stati Uniti dopo i bombardamenti nel sud del Libano. Ma il dialogo non si interrompe. Steve Witkoff e Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per tentare di riaprire il negoziato sul nucleare. Intanto continuano i combattimenti. Un nuovo raid israeliano ha provocato almeno 7 vittime civili nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
1: Si inasprisce il braccio di ferro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso, rilanciando le polemiche sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è netta: l'Italia rimane una nazione sovrana, gli accordi sulle basi americane sono stati sempre rispettati e non saranno violati finché sarò presidente del Consiglio. Dalla Spagna arriva intanto una nuova scossa politica, rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, con accuse che vanno dalla corruzione al traffico di influenze.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. C'è un primo fermo per la morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto la scorsa notte sul lungomare della Versilia in Toscana. La polizia ha individuato un 27enne sospettato di essere il pirata della strada fuggito dopo il violento schianto. Secondo i testimoni, il SUV sul quale viaggiava avrebbe effettuato un'inversione di marcia travolgendo lo scooter dei due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Le indagini proseguono per identificare chi era a bordo del veicolo.
1: L'Italia entra nella morsa della seconda ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Cerberus porta temperature eccezionali su gran parte della penisola, con picchi fino a 39 gradi in diverse città del centro-nord e notti supertropicali con minime oltre i 25 gradi. A preoccupare gli esperti è soprattutto la durata del fenomeno. La cupola di calore potrebbe resistere fino ai primi giorni di luglio. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
2: E il nostro paese resta in cima ai desideri degli europei per l'estate 2026. Oltre un turista su due sceglie l'Italia, premiando il patrimonio artistico, la cultura e le tradizioni del territorio.
1: La pagina sportiva: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e rilancia la sua rincorsa mondiale. A Brno il pilota Ducati conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogur e Marc Marquez, mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti pesanti. Ai mondiali di calcio 2026 i riflettori puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, con in palio il primo posto del gruppo E.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

20 giugno 2026 è sabato, la Chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva Gesti RAS, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico il complesso sacro di Largo di Torre Argentina, dove nel 44 a.C. fu assassinato il dittatore romano Giulio Cesare. Sono nati il 20 giugno. Nel 1615 il pittore Salvator Rosa, ma la data è incerta. Nel 1931 l'attrice premio Oscar Olimpia Dukakis e nel 1949 il cantante Lionel Richie. Sono nati oggi anche l'attore Gianni Fantoni, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'attrice Nicole Kidman, tutti nel 1967, e il cantante Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, nato in questo giorno nel 1993. Per il 20 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
1: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sánchez.
2: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia, la polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
2: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento. È la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%. Scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
2: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. More music.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day of non-stop music.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che si baciano, visto che è la notte romantica. A Harbour Bridge vado velocemente perché abbiamo avuto un periodo di attesa.
1: Siamo in linea.
0: Appunto per il maltempo.
1: Buongiorno a tutti, è iniziato l'Harbour Bridge 2026.
0: Questo ponte tra lago e montagna, avete visto gli appuntamenti.
1: Cinzia sta dando
0: che ci saranno
1: l'intro.
0: Prossimo, ve lo preannuncio.
1: Staremo
0: già
1: insieme un'ora e mezza con il grande Mario Lavezzi.
0: Questo ponte di parole che non è nato quest'anno, è nato in occasione di Bergamo.
1: Grazie per l'ascolto. Siamo in diretta da
0: Molto prima, vent'anni fa, perché Araberara, che appunto crea questi eventi appunto di parole, di musica, di teatro e di giornalismo. Stasera infatti avremo due parti, una prima parte con una chiacchierata e invito già il nostro direttore Piero Bonicelli a raggiungermi, così entriamo nel vivo. Una prima parte, una chiacchierata con un ospite importante che vi dirà lui. Ci sarà poi il momento istituzionale per l'accensione delle luci con l'amministrazione, che ringrazio di Louvre, nella persona del sindaco Claudio Taccolini, e poi avremo un concerto importante con Lavezzi. Quindi io direi che l'unica cosa, avete sentito prima un jingle, abbiamo il piacere di avere come media partner Radio DAB, Studio Radio, che ci segue in diretta, quindi oltre a voi che già siete tanti, saranno collegati in moltissimi. Ricordo che gli eventi sono tutti gratuiti, le persone che sono sedute perché per prima si sono prenotate su Eventbrite, quindi vi ricordo poi di prenotarvi per le prossime date, da settimana prossima riapriamo, ecco, però è gratuito per tutti. Benvenuto direttore, la parola a lei.
2: Buonasera a tutti, è bello tornare in questa bomboniera, soprattutto poi dopo quando si accenderanno le luci. Avevo preparato un discorso che durava circa 40 minuti sui massimi sistemi per mettere a posto il mondo, ci rinuncio, partiamo col filmato.

faccio una sintesi in video di questi appuntamenti, di Art World Bridge 2026, una manifestazione che aveva una cadenza originariamente biennale, se non di più, e adesso invece, visto il grande successo che sta avendo qua sul territorio, gli ospiti sempre più illustri e in effetti le performance di notevole livello, insomma, ormai l'appuntamento è annuale e quest'anno saranno sette, sono sette gli appuntamenti, sono la terza passata qui a Novere, uno dei borghi più belli d'Italia. Oggi tra l'altro è un momento di grande festa a Novere, perché la notte romantica doverese che si accompagna al Borgo della Luce, a questo evento di Art World Bridge, che ritornerà ancora a Novere il 22 agosto, una seconda puntata di questo tour 2026. E oggi ci sarà Mario Lavezzi, il concerto di un'ora e mezza, è atteso verso le ore 22 e non vedo l'ora di sentirlo. Abbiamo ascoltato le prove prima fuori dalla diretta, è stato veramente entusiasmante e mi raccomando, rimanete in ascolto di Studio Radio per godervi questa sicura, eccellente performance del grande Mario Lavezzi.

0: poco Piero Bonicelli avrà ospite Gianfelice Facchetti, il figlio del grande calciatore, colonna della nazionale italiana, Giacinto Facchetti, un artista oggi ospite qui all'Overe di Ara Berara, l'organizzatore di questo evento nella persona di Piero Bonicelli di Aristea Canini su tutti, oltre ai collaboratori ovviamente di questo grande giornale.
1: Ecco. Signore, signori, Gianluigi Facchetti.
2: Buonasera. Buonasera. Grazie Piero.
1: Gianluigi Facchetti.
2: Gianfelice.
1: Gianfelice Facchetti, scusa. Gianfelice Facchetti è attore, scrittore, regista. Poi che cosa ancora?
2: Basta. Papà e marito, che è il lavoro più impegnativo di tutti. Papà è quello più impegnativo di tutti. Marito. Anche quello un pochettino.
1: Lascia desiderare. Naturalmente ho visto prima, mentre era qui che si aggirava, i tifosi che sono venuti a chiedergli di fare un selfie o una fotografia insieme in ricordo, perché devo dire che 20 anni fa moriva il papà, Giacinto Facchetti. 20 anni fa, era un signore. Oltre
2: grazie.
1: Che un grande campione.
2: Devo dire, fa effetto, non è merito mio ovviamente il fatto che qualcuno abbia il piacere di condividere una fotografia o magari chieda di firmare appunto qualche ricordo. Fa effetto a distanza di 20 anni la percezione che si ha. A me non sembra, non mi è mai sembrato davvero di averlo perso del tutto mio padre, perché grazie proprio alle persone, che poi sono la prova migliore del fatto che l'eternità forse esista già anche qui sulla terra, cioè quando tu ti comporti bene nei confronti degli altri, quando sei rispettoso, quando sei generoso nel concederti anche nelle cose piccole quotidiane, le persone ti porteranno un affetto senza tempo, ed è il motivo per cui probabilmente ancora a distanza di 20 anni, a settembre appunto, c'è questa ricorrenza dalla quale vorrei sgusciare via in fretta. Però ecco, se le persone ancora lo sentono così vicino, deve essere stato questo incontro che c'è stato negli anni in cui lui è stato atleta, quando anche ha continuato dopo, e lì allora c'è qualcosa che dura oltre anche magari il semplice distacco materiale. Quindi è un privilegio, perché nel dispiacere di dover fare a meno di una persona a cui hai voluto bene e che ti ha dato tanto, c'è dall'altra parte il conforto ogni tanto di trovarsi in un luogo dove magari non conosci molte persone, ma c'è qualcuno che te lo rende familiare con un sorriso, con una stretta di mano, con una parola detta nel modo giusto.
1: Gianfelice Facchetti, però tu non hai seguito il papà, hai tentato mi sembra all'inizio di fare calcio, no?
2: Sì, io ho giocato a calcio fino a 22 anni Vabbè, dico anche come ho finito. Ho avuto anche una fase abbastanza interessante, perché ho giocato per 4 anni nel settore giovanile dell'Atalanta fino a 17. Poi dopo, nel passaggio diciamo dal settore giovanile all'età adulta, lì mi sono incagliato e ho capito tutto un giorno in cui un allenatore, io giocavo a un certo punto in eccellenza, andammo a giocare a Petosino, penso che qualcuno sappia dove si trovi, prima di una partita di Coppa Italia, io facevo il portiere, mi prese in disparte e mi disse: oggi non ti faccio giocare perché Petosino è un campo difficile. Questo non me lo sono mai dimenticato, non me la sono mai tolta dalla testa questa frase. Mi disse che era un campo difficile. Allora io per un attimo ho pensato, visto che sono giorni di mondiali, dico: mio padre ha giocato contro Pelé, la partita del secolo, tutta una serie di altre cose, dico: se mi dicono che Petosino è un campo difficile, forse non è il mio mestiere. E quindi ho mollato il pallone e mi sono buttato per altri lidi, e ho trovato poi il teatro. Non so chi ci abbia guadagnato, chi perso, questo lo diranno gli altri.
1: Appunto, tu hai cominciato col teatro, non è facile.
2: Ma ho cominciato senza il pensiero che quello potesse diventare il mio mestiere. Ho cominciato per disperazione, perché appunto ho dedicato tutta la mia infanzia e la mia adolescenza al calcio a livello agonistico, che voleva dire allenarsi 4-5 giorni, giocare tutti i fine settimana e quindi dedicare tutto il tempo libero, anche quando i tuoi coetanei cominciano a mettere la testa fuori, a quella cosa lì. Quando ho smesso mi sono trovato una riserva di tempo libero che non sapevo come impiegare. E anche con la necessità un po' di dover ricostruire un po' i rapporti, perché tutti i rapporti di amicizia erano in funzione dello sport. Le frequentazioni passavano dai compagni di squadra con cui giocavi più o meno, o i compagni di scuola. E quindi mi sono iscritto a questa cosa, a un corso serale, ma mai col pensiero che potesse diventare la mia vita. Poi da un anno sono diventati due, poi ho vinto una borsa di studio e ormai 25 anni fa è partito, diciamo, questo percorso professionale che mi rende felice.
1: Ma sei partito con una cosa molto strana, cioè prima di tutto occupandoti dell'istituto dei ciechi di Milano, ma non occupandoti con assistenza, no? Hai inventato che cosa era il teatro al buio.
2: Sì, questa cosa allora non è stata la prima, il primo passaggio. Ho cominciato, diciamo, facendo spettacoli che continuo a fare, che si vedano, che siano visibili su un palco dove come dire, ci sono attori, presenze, dove tutto passa ovviamente sia dall'ascolto che dalla visione. Poi a un certo punto mi è venuta questa volontà di provare a esplorare il mondo del buio. A Milano c'è da tanti anni, ormai da più di 20 anni, una mostra permanente, che però è una mostra che non mostra. È un percorso dove in realtà si fa un'esperienza che è l'esperienza del buio, un buio fitto, un buio che non è quello di casa, dove ogni tanto una lama di luce si infila. È un buio totale, che è forse qualcosa che può assomigliare all'esperienza delle persone che non vedono, non lo sapremo mai quanto si avvicini. E dentro questo luogo che si chiama Dialogo nel Buio, le persone da tanti anni vengono accompagnate a piccoli gruppi con l'unico ausilio di un bastone dei non vedenti e una voce, che è appunto una guida cieca, che parla e fa riscoprire dei luoghi che sono spazi interni e esterni, che ne so, un pezzo di marciapiede dove puntualmente, per esempio in una città come Milano, le macchine vengono parcheggiate in maniera incivile, senza pensare che poi una persona che non vede, che ha già la difficoltà di muoversi con la fiducia in un mondo complicato, andrà a sbatterci contro, così come le biciclette lasciate, monopattini e tutto il resto. E dentro questo luogo io avevo proposto di provare a fare degli spettacoli in totale oscurità. Mi hanno detto: se vuoi provare, prova. E sono 20 anni che andiamo avanti, tutti i mesi, con ovviamente spettacoli che sono cambiati. L'ultimo era una sorta di Romeo e Giulietta, tutto improvvisato, dove il pubblico era, sono 60 spettatori, spettatrici, il pubblico diviso in due settori, da una parte ho messo tutti i Capuletti, dall'altra tutti i Montecchi, e al buio io ogni tanto giro, mi intrufolo, metto la mano sulla spalla di una Giulietta e di un Romeo e incomincio a farli dialogare, persone che non si sono mai conosciute, con risultato molto interessante, che il buio toglie il giudizio che la vista inevitabilmente ci dà. Cioè, noi, immagino chi non è arrivato stasera qui con una persona che conosce, a teatro ti siedi, dici: chi è che ho seduto questo qua? Lo conosco, l'ho già visto, posso, metto il braccio io, lo mette lui. Ecco, in questa cosa invece al buio c'è una confidenza tra persone che sembra un po' primordiale, perché il buio, essendo una paura che viene da lontano, ci rende più uguali. Toglie i trucchi che abbiamo per uscire la sera, gli abiti con i quali ci siamo imbellettati, gli orologi, i nostri ornamenti, no? Per renderci più appetibili agli occhi del mondo, il buio è una cosa che, citando la poesia di Totò, ci livella tutti, ci rende molto uguali. Il buio è una cosa molto democratica, perché tutti dobbiamo fare la fatica di orientarci, di muoverci, di capire dove siamo. Poi dopo viene il pensiero dell'altro. Anzi, a volte l'altro è quello che ci aiuta per capire dove siamo e non un ostacolo, quindi è un mondo rovesciato rispetto alla quotidianità.
1: Ecco, oltretutto ci hai messo dentro anche Guccini con Romeo e Giulietta.
2: Passione giovanile, vabbè, ci siamo divertiti perché c'è un cantautore che si chiama Nicola Bodini, che ha fatto questo spettacolo con me, che ha la voce identica a quella giovanile di Guccini, sì. Conosce tutto il repertorio e quindi abbiamo cercato di far dialogare un po' Shakespeare e Guccini, quindi, con grande libertà.
1: Le scrivi tu, tutti i copioni?
2: Nella maggior parte dei casi sì.
1: mi hai detto che siete un gruppetto e fate un po' tutto voi.
2: No, faccio tutto io, nel senso che ci sono i musicisti che sono bravissimi, sicuramente l'anno prossimo li porteremo su questo palco, sì, e li conoscerete. No, a parte questo, però i musicisti arrivano un po' più tardi, anche perché suonano tutte le sere fino alla notte fonda, quindi io sono più mattiniero, quindi io parto col furgone, con la scenografia, monto, smonto, recito anche.
1: E però loro, come dire, tu, tanti pezzi, tanti tuoi lavori sono ispirati oppure fanno riferimento al calcio, già dal primo, dalla Bundesliga, ma poi adesso, vabbè, il grande Torino adesso.
2: Allora, fatto, sì, lo dico, sì, è vero, cioè non la maggior parte, tanti spettacoli prendono spunto da storie di sport. Io credo che anche questo aspetto dal punto di vista culturale possa essere sorpassato, cioè inevitabilmente tutti noi siamo figli di un padre e di una madre che hanno avuto un luogo e un posto nel mondo, che hanno svolto un mestiere, e tante volte nelle realtà piccole, io sono cresciuto a Cassano d'Adda, adesso vivo a Milano da 25 anni, ognuno di noi si porta sempre dietro l'etichetta, cioè sei il figlio del panettiere, il figlio del farmacista, sei quello che è nato in quella via lì dietro. E però poi dopo c'è anche altro, no? Per tantissimo tempo nella storia della cultura italiana lo sport è stata considerata una materia di serie B, sì. È stata considerata una materia non degna di letteratura, cioè se uno scriveva un bel romanzo che parlava di sport, non necessariamente di calcio, era comunque un romanzo minore.
1: Anche nel giornalismo, sì, sì, anche, fin quando è arrivato Gianni Brera.
2: Esatto. E così anche in teatro, gli spettacoli di sport, io vado indietro 20 anni fa, le prime volte che facevamo, non abbiamo inventato nulla, qualcuno aveva già fatto dei tentativi, però c'era sempre un po' questa roba un po' snobistica della serie, sì, ma in materia un po' per persone un po' superficiali. E più vado avanti, più mi convinco in realtà che tante di quelle storie che poi abbiamo portato sui palchi sono in realtà universali. E ho avuto a volte la fortuna di incrociarle, perché se penso a storie di campioni, avevo 15 anni quando andai a Torino con i ragazzi dell'Atalanta a portare lo stendardo della squadra al funerale di Gaetano Scirea. È stata la prima volta che ho capito come il mondo e come le persone si congedano dai loro miti, come dicono addio a uno che è stato rispettato e che è stato amato da tutti. Sono cresciuto a Cassano d'Adda, dicevo, in un paese che era il paese natale di Valentino Mazzola. È lì che ho capito perché il grande Torino, ancora oggi a distanza di più di 75 anni, è una squadra che non morirà mai, perché quello che ha lasciato al paese in un momento storico di ricostruzione non lo ha fatto nessuno. E non è un caso se per la prima volta nella storia si è deciso di accostare al nome di una squadra l'aggettivo grande, perché quella squadra, anche per il fatto che 10 giocatori su 11 a un certo punto erano l'ossatura della nazionale, quella squadra è stata un appiglio per un paese intero, il nostro. Qui c'è un monumento che ricorda persone uccise nel nome della democrazia e della libertà. Dicevo, quella squadra ha rappresentato un punto di speranza, come lo hanno rappresentato i ciclisti, come Bartali, come Coppi. Era un patrimonio di tutti, che fossero sportivi o che fossero scrittori, che fossero dei politici, di tutto rispetto, dal mio punto di vista cambia poco, non cambia molto quello che tu fai, cambia quello che tu sei dentro, e quella cosa è la cosa più profonda e inviolabile che ci sia.
1: Meno male che c'è l'applauso su una presa di posizione di questo genere. Tu all'inizio, oltre che dell'Istituto dei Ciechi, ti sei occupato anche delle carceri e sei tornato ad occupartene con un pezzo, con le Confessioni di Agostino, giusto?
2: Sì.
1: Anche quello.
2: Per anni, cioè, ogni tanto ho lavorato tantissimo con le scuole, tutte le fasce d'età, dalle elementari alle superiori, in comunità per minori. Mi è sempre piaciuto usare il linguaggio del teatro sia sui palchi, diciamo, chiamiamoli tra virgolette normali, e usare invece anche il teatro come linguaggio a volte per scardinare qualche situazione differente. Quella del buio una, il carcere è stato un altro luogo nel quale ho lavorato per tanti anni, e a un certo punto, da una delle storie incrociate dentro lì, ho scritto questa drammaturgia, questo spettacolo che si intitola La Confessione d'Agostino, che in realtà metteva l'obiettivo su una cosa che pochi sanno. Nel nostro paese ci sono ancora dei retaggi giuridici, ma non soltanto. Prima parlavamo di retaggi culturali, qui parliamo di retaggi giuridici che ci trasciniamo da più di 80 anni. Uno di questi si chiama casa lavoro, del codice Rocco, il codice del periodo fascista, per il quale una persona che ha scontato la sua pena per intero, nel momento in cui il magistrato di sorveglianza di riferimento decidesse che ci sia ancora una pericolosità, perché quella persona non ha un lavoro, non ha una casa, potrebbe reiterare o dare una pena aggiuntiva che può essere reiterata all'infinito. Questa cosa si chiama ergastolo bianco ed è una cosa che ancora oggi avviene. Ci sono case e lavoro in Italia, alcune, Vasto se non ricordo male, Castelfranco Emilia, forse un'altra ancora. È una cosa che va avanti nell'oblio generale. Anni fa con Amnesty International e con l'associazione Antigole creammo questo progetto che però, appunto, come tutte le cose un po' più meno facili da avvicinare, non è stato molto accompagnato, però diciamo che ci siamo messi.
1: Ma adesso ti avranno visto nelle serie TV, no? Tu hai...
2: Serie TV non andava bene, no, ho fatto delle cose, ho fatto delle fiction Rai all'inizio, solo che in tutti, diciamo, in tutti i film ai quali ho partecipato mi facevano morire. Sono morto, sì, sono morto in un incidente aereo la prima volta, la seconda volta sono morto in guerra per Garibaldi, che a un certo punto ho detto, va, insomma, tanto prima o poi toccherà morire sul serio, forse è meglio che intanto penso a vivere. No, a parte questo, in realtà lì voleva dire andare a vivere a Roma soprattutto e dedicarsi a tempo pieno. C'è stato il momento in cui bisognava prendere una scelta, il momento che dicevi tu prima, il 2006, quando è mancato mio padre, ho fatto una scelta differente di restare, diciamo, più vicino alla mia famiglia, perché c'era bisogno intanto di stare lì. Poi nel frattempo sono arrivati i figli e quindi non rimpiango, non rinnego nulla.
1: Adesso hai ricevuto, perché sei anche scrittore, non bisogna dire i libri, e hai ricevuto il premio Sandro Ciotti, credo che qui si ricorderanno il personaggio, comunque gli hanno intitolato un premio per la letteratura sportiva, però vedi ancora una volta, cioè, no, fanno una distinzione per il tuo libro Capitani.
2: Sì, per il libro Capitani, che è uscito 2 anni fa con Edizioni PM. E sono, vabbè, in realtà era l'idea di provare a prendere uno dei simboli, anche qui, universali dello sport, non soltanto il calcio, e provare ad andare a vedere come è nato, come nasce. È una storia che mette insieme tanti spunti curiosi, interessanti. Uno me lo stavo rinfrescando oggi: la fascia da capitano fisicamente compare sul braccio dei calciatori della Serie A dalla stagione successiva alla tragedia di Superga, campionato 1949-50. Ed è curioso, i capitani ci sono sempre stati nelle squadre all'inizio, erano figure che facevano tutto, che come dire, allenavano, che facevano la formazione, che giocavano, che erano dirigenti, perché nel calcio pionieristico d'inizio 1900, quando il football arriva dall'Inghilterra in Italia, ci sono, come in tutte le cose che nascono, i movimenti di gestazione di qualsiasi attività, di solito ci sono, no? Anche nei paesi tuttofare, quelli che si prendono in carico di mille cose e che, come capitava nelle squadrette di provincia, si prendevano le maglie, le portavano a casa, le facevano lavare alle mogli, guidavano la macchina o il pulmino e portavano i ragazzi. Era quando c'era ancora spazio per una spontaneità che permetteva, appunto, alle cose che nascevano, anche magari non ordinate al massimo, di andare avanti. Oggi, dentro una serie di ostacoli, di regole, queste cose sono più complicate, a volte si spengono nella troppa burocrazia. E la storia dei capitani racconta un po' questo. Dicevo, il 49-50, quando compare per la prima volta la fascia, diventa quasi un modo di raccogliere l'eredità di Valentino Mazzola, di quello che era il capitano della nazionale e il capitano della squadra granata, quello che era il capitano di tutti. Per chiudere il tema dei capitani, anche qui la vicinanza di storie che sono passate da casa. A casa nostra tutti i sabati veniva un signore che si chiamava Andrea Bonomi, lavorava al Credito Bergamasco in paese, veniva da mio padre a portare i resoconti della banca. Per noi era il signor Andrea e basta, arrivava sabato mattina sbarbato col profumo di acqua di colonia, beveva il caffè, chiacchierava con mio padre, commentavano la Gazzetta e se ne andava. Beh, il signor Andrea Bonomi è stato il capitano del Milan che vince lo scudetto nel 1950-51, Graham Norden Lidl. Dopo Superga lo vince la Juventus e poi il Milan. Anche lui era di Cassano d'Adda e anche lui conosceva Valentino Mazzola, era un po' più giovane. Quando era piccolo era stato salvato dalle acque del fiume da Valentino, le acque del fiume che ogni estate si portano via qualche ragazzino che si butta, magari finisce dentro quei mulinelli o che non sa nuotare e che il fiume si porta via. Viene salvato, diventano grandi entrambi, si trovano in Serie A allo stadio Mussolini di Torino, dove Andrea Bonomi fa il suo debutto, il suo esordio in Serie A con la maglia del Milano, perché quello era il periodo storico in cui i nomi delle squadre erano italianizzati, quindi il Milan era Milano. Si incontrano in questo stadio, uno è capitano del Torino e l'altro gioca dall'altra parte. L'ultima volta che si sarebbero rivisti fu... Ci siamo, dobbiamo toglierci, sì. Ma no? Beh, adesso che devo, adesso arriva il bello della serata, io vado via. Dicevo che l'ultima volta che si sarebbero rivisti sarebbe stato all'aeroporto di Barcellona, se non ricordo male. Il Milan andava a fare un amichevole a Madrid e il Torino andava a Lisbona per giocare contro il Benfica. Rientro da quel viaggio, poi la storia si sarebbe inghiottito, il destino di quei ragazzi che ancora oggi molti tra noi portano nel cuore.
3: Ci sarebbe da andare avanti, perché ci sarebbe anche uno scudetto che non è mai stato poi riconosciuto allo Spezia, ai vigili del fuoco dello Spezia. Lui lo racconta anche quello, ha fatto uno spettacolo anche su quello. Guardate, è una miniera. L'anno prossimo ritorni.
2: Ci vediamo l'anno prossimo, portate pazienza. Io cerco di stare vivo
3: anche
2: per 365
3: voi.
2: Giorni, basta non far
3: più
2: film.
3: È difficile per me.
2: Ci rivediamo. Buona serata e buon concerto. Grazie.
0: Bravissimo, bravissimo, davvero bravissimo. Bravissimo.
4: Mi apri lo stesso.
0: Gianfelice Facchetti ci ha deliziato in questi 20 minuti di intervista condotta da Piero Bonicelli. Adesso si va avanti con la trasmissione, perché si passa. Sì, sì, certo, certo, grazie. Ciao Gianfelice, ciao, ciao. È venuta qui a salutarci molto gentilmente.
4: Grazie, grazie davvero, ecco, una bellissima
0: Cinzia.
4: Chiacchierata.
0: Sì, sì, è vero.
4: E adesso è il momento, come
0: Cinzia.
4: Dicevamo, un po' più istituzionale. Fra un po' si accendono le luci, ma io invito il sindaco di Lovere, Claudio Attaccolini, a salire insieme ai suoi ospiti. Andrea Bozzetto, che non ha bisogno di presentazioni, Davide Casati, consigliere regionale, la dottoressa Raffaella Castagnini della Camera di Commercio, il presidente di Confcommercio Luciano Patelli, appena stato eletto, e il direttore sempre di Confcommercio Oscar Fusini. Benvenuti, grazie sindaco anche perché questo appuntamento era Board Bridge, e a lei la parola.
5: Grazie, benvenuti, benvenuti a tutte e a tutti, grazie naturalmente ad Ara Berara per aver condiviso con noi questa serata. Oggi è una serata un po' particolare per noi loveresi, ma anche per tutte le persone che in qualche modo vivono e frequentano e soprattutto amano Lovere. L'abbiamo visto prima, è una serata dove ospitiamo con piacere il Festival Ara World Bridge ed è lo stupore. Ed è una serata in cui si apre l'estate, inauguriamo gli eventi estivi che Lovere vi ospiterà, vi aspetterà per tutta l'estate da vivere con noi. È un programma importante, un programma ricco per tutti i gusti e per tutte le età, ma soprattutto creato per voler portare momenti di incontro e di condivisione e di comunità. E questo programma è arricchito grazie anche all'aiuto di tanti enti e associazioni che hanno collaborato e condiviso con noi questo calendario, e lo troverete esposto nel nostro lungolago e naturalmente poi verrà anche condiviso, ma c'è un lavoro davvero importante, ci sono tante persone che lavorano dietro l'organizzazione degli eventi, quindi mi sento di dover veramente ringraziare tutti e sottolineare quanto sia importante fare rete. Non è semplice, ma la collaborazione e la condivisione poi portano a qualcosa di importante. È la serata della notte romantica, quindi la notte romantica che in questo stesso momento in tutti i borghi più belli d'Italia, l'Overe ne fa parte dal 2003, stanno festeggiando l'amore per i borghi, i ricordi e l'amore insomma del fatto di avere anche il piacere di godersi una serata in un borgo più bello d'Italia. E soprattutto è la serata in cui inauguriamo la nostra edizione del Borgo della Luce. Adesso sono partiti in piazza queste belle proiezioni e è un lavoro importante. Sono orgogliosa e soddisfatta di condividere questa iniziativa con l'associazione Keyframe e Bergamo Animation Day. Ringrazio Andrea Bozzetto per essere qui con noi. Magari ti passo il microfono se vuoi fare un saluto.
6: Buonasera a tutti. Volevo ringraziare il sindaco di Lovere, l'assessore alla cultura, il comune di Lovere per averci coinvolti. Questo ormai è un anno che questa collaborazione prosegue, in cui cerchiamo di portare degli artisti di livello internazionale qui per appunto fare queste bellissime proiezioni. L'artista di quest'anno si chiama Denise Shimabukuro, è un'artista nata e cresciuta alle Hawaii, si è poi trasferita in California dove ha lavorato come character designer per Anne Barbera, per poi passare alla Disney dove ha lavorato per anni e anni soprattutto come character designer, storyboarder e infine poi è finita in Italia, si è sposata e finita in Italia. Ecco, purtroppo non può esserci questa sera, si scusa, verrà sicuramente appena avrà la possibilità a vedere le opere e quindi niente, insomma siamo tutti curiosi di vederle poi col buio.
5: E ringrazio anche Bruno Bozzetto per rimanere in famiglia, che è qui con noi a condividere questo momento, e direi grazie Bruno, e la piazza deve farti un applauso. Grazie. E quindi questo progetto che da 2 anni ha deciso convintamente di abbinare gli artisti internazionali alla valorizzazione dei talenti del nostro territorio, e quindi poi troverete sul Palazzo Tadini e in Piazza Garibaldi le opere di Stefano Grassi, che è un ragazzo originario dell'Alto Sebino che oggi non può essere qui perché attualmente credo sia a Parigi per un impegno di lavoro, e Francesco Pegurri, che è un loverese che ha realizzato le proiezioni nella nostra piazza Vittorio Emanuele, la torre civica nel borgo. E ringrazio adesso le persone che sono qui sul palco, nello specifico in rappresentanza della Regione Lombardia, il consigliere Davide Casati, per essere qui con noi in nostra compagnia.
7: Grazie a te sindaca per l'invito, una manifestazione davvero bella quella di stasera, e poi quest'anno c'è anche questa bella novità di questo connubio tra appunto la notte romantica e Ara, questa iniziativa importante di Ara per Ara, che ha avuto anche il sostegno di Regione Lombardia con il bando Lombardia Style, ed è bello avere messo insieme questi due eventi importanti di un quotidiano locale che nelle nostre valli rappresenta un punto di riferimento prezioso, e la notte romantica che apre la stagione di Lovere, che ci porta in quest'estate in un borgo davvero stupendo. Io voglio ringraziare poi l'amministrazione comunale di Lovere innanzitutto per la passione che ci mette, perché organizzare un evento come quello di stasera non è facile, si parte da lontano, e con Claudio ogni tanto ci confrontiamo, avendo fatto il sindaco anch'io prima, fare rete, mettere insieme tutti, mettere d'accordo tutti, organizzare la logistica, curare ogni minimo dettaglio non è una cosa scontata. C'è anche un impegno economico del comune, perché decide di investire nella cultura e nella comunità, e quindi un plauso a te Claudio e a tutta la tua amministrazione, perché non è una cosa scontata investire le risorse per far vivere la comunità, per far lavorare ancora di più il piccolo commercio, il commercio che qui poi è rappresentato dalle associazioni di categoria che parleranno dopo di me, e quindi davvero complimenti. E poi chiudo su una novità di quest'anno, che è il connubio tra artisti internazionali e artisti locali. Penso che sia una novità che avete deciso di introdurre, preziosa, perché grazie allo studio Bozzetto ci sono nomi di fama internazionale, ma dedicare un pezzo di questa magnifica esposizione con degli artisti locali, penso che sia una scelta vincente per valorizzare tutti, e quindi dimostriamo ancora una volta che l'Overe ha davvero i piedi nel borgo e la testa nel mondo, come già più altre volte avete dimostrato. Quindi complimenti, buona serata e buona estate, che domani inizierà ufficialmente.
5: Grazie. E sono state anticipate da Davide le associazioni rappresentanti di categoria, Camera di Commercio rappresentata dalla dottoressa Cassagnini, che ringrazio perché sempre naturalmente ha patrocinato l'evento e da sempre è vicina e attenta insomma all'Overe, quindi mi fa piacere trovarla qui per un saluto.
8: Beh, grazie per l'invito, porto i saluti del Presidente Zambonelli e del Segretario Generale Dottoressa Esposito, che sono sempre vicini come ente alle manifestazioni che portano in piazza i cittadini, condividere un messaggio e la cultura di un territorio, che non è sempre facile, e il coraggio di mettersi in discussione. Quindi abbiamo artisti internazionali, abbiamo artisti locali, ma abbiamo tanto voglia di vedere serate di questo tipo con tante persone attente, vogliose di creare un senso di comunità diffusa. Quindi complimenti e continuate.
5: E ultimi ma non ultimi, per Confcommercio, il presidente Luciano Patelli e il direttore Oscar Fusini.
9: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Riteniamo doveroso essere presenti e sostenere delle così belle manifestazioni, ma soprattutto per essere vicini presenti, anche ai nostri commercianti, che di questo ne
0: tutti,
9: possono soffrire, come diceva giustamente Davide un attimo fa. Grazie a tutti e speriamo di esservi sempre vicini anche nel futuro.
5: Grazie. Vuoi dire qualcosa?
10: Semplicemente anche siamo vicinissimi come Confcommercio, perché stasera poi tributiamo un pensiero a una persona che per noi è stata un grande dirigente politico, Giorgio Beltrami. Ha fatto per anni avanti e indietro dall'Overe a Bergamo e ha avvicinato tanto l'Overe alla nostra città e ha pensato tanto alla sua terra, al suo lago, e questo noi lo dobbiamo anche come riconoscenza. L'Overe è un posto meraviglioso ed è un posto che ha tutti gli elementi per affermarsi sempre di più in futuro sul versante turistico. Non dobbiamo dimenticarci che è un luogo dove si vive bene e la qualità della vita è importante, merito di delle tante amministrazioni che si sono susseguite, tra cui l'ultima, e soprattutto è molto bello che soprattutto noi si cerchi di vivere un borgo come questo tutti insieme. Auguri a tutti i loveresi e buona serata, grazie.
5: Chiudo l'ultimo saluto e prendo l'assist di Oscar. Permettetemi di suggerirvi un particolare che mi sta a cuore. Tra le proiezioni che potrete ammirare poi anche al di fuori di questa piazza, troverete sul Palazzo Tadini un'immagine significativa che abbiamo voluto con forte emozione e commozione, accompagnata da una frase che racchiude un po' il sentimento che è la nostra comunità. L'Overe non dimentica chi la ama. Lascio a voi il piacere di scoprirla e di lasciarvi emozionare. Grazie a tutti della partecipazione e buona continuazione.
11: Grazie veramente a tutti. Anche per questa commozione che mi permetto di notare
0: rappresentante della comunità,
11: non c'è. Adesso abbiamo, perché ricordo che la politica locale, il ricordo è il tema di queste proiezioni che tanto stanno apparendo e sono meravigliose. Allora, Piero Bonicelli, abbiamo una piccola sorpresa prima del concerto, insieme a Mario Lavezzi, che a cui chiedo di salire.
12: Allora, buonasera.
11: Con la splendida Cristina.
12: E la sera
11: scusami
12: continua.
11: Piero, ricordo solamente allora un fatto importante, intanto, visto che è autofinanziato, parte l'Overe non è all'interno appunto del bando con gli altri comuni, e quindi abbiamo anche delle splendide magliette che sono in fondo e sono firmate con le poesie di Alda Merini e della nostra Tea. Nel frattempo, grazie, stanno allestendo il set.
0: sta arrivando Piero Ciraggiungi. Abbiamo avuto al nostro fianco qui nella nostra sala regia, abbiamo scambiato quattro parole, signori, ho avuto il piacere anche di tenere la chitarra del maestro
3: Mario Lavezzi tra le mie mani. Ecco. E Cristina Di Pietro.
0: È arrivato, ecco. E adesso prepariamoci perché qui si ascoltano canzoni mica male, eh?
12: Quando mi danno mica, eccomi qua. Grazie mille, benvenuti, è un grande piacere essere qui, davvero. Davvero. Io vorrei iniziare con la prima canzone che ho scritto nella mia vita, dopo aver dovuto lasciare i Camaleonti perché sono andato a fare il servizio militare. La canzone è questa.

0: parte e che adesso... è il giorno, cioè è l'ultimo giorno di primavera, neanche a farlo a posto oggi, no? E domani comincia certo. l'estate. Però... questo bisognerebbe ricordare, allora, che c'erano i parade allora e che l'hanno cantato i Dick Dick.
1: Come no? E poi poter dire una cosa. Con questa canzone io ho avuto il privilegio di vivere Lucio Battisti. Perché io, così, come vi ho detto prima, ho dovuto lasciare i Camaleonti improvvisamente. Ero stato con loro in pratica 2 anni e mezzo soltanto. Pensavo che la vita fosse, avevo 18 anni, la vita fosse un'autostrada luminosa, no? Non finirà mai, meravigliosa. No, no, la vita mi ha detto no, quella non è la tua strada, aspetta. Io ero disperato però. Però ho capito poi che il tormento e che anche la disperazione danno luogo allo stimolo della creatività. Quando uno è innamorato, scusate, cosa fa? Cerca di scrivere pensiero migliore, la cosa, da mandare la cosa più bella al proprio innamorato o alla propria innamorata, no? Quindi anche lì è una creatività che si muove. E a me ha mosso la creatività scrivendo questa canzone. E poi il privilegio di conoscere Battisti perché? Perché lui ha fatto l'arrangiamento della canzone e la produzione, perché lui era il produttore insieme a Mogol dei Dick Dick. E la canzone ha fatto 1 milione di copie.
0: È un successo incredibile, fu un successo incredibile quello di Dick.
1: Certo. Proprio. Tanto che Battisti e Mogol avevano fondato non un'etichetta discografica, non la denominerei così perché è riduttivo, era un laboratorio vero di giovani. Dal numero uno sono passati la Formula 3, Pappalardo, Bennato, Tozzi, la Nannini, la Pregnata Frenia Marconi, la Formula Rinascimento, Pappalardo, insomma un insieme di giovani. E lui arrivava al numero uno e faceva sentire le sue canzoni appena scritte magari con Mogol. Però io, dato che andavo al numero uno tutte le mattine, come se andassi proprio a timbrare il cartellino, no, io dovevo andare al numero uno. Lui mi vedeva: Mario, vieni, studi tra me che fai il coro in una canzone. Io mi fiondavo subito, no? E ho fatto il coro, per esempio, anche Io lavoro e penso a te, na na na na na na na na na na na na, e lì se andate a sentire la canzone sentite anche la mia voce. Ma ha fatto anche proprio il coro anche in questa canzone, dove il coro potete fare anche voi, ma non come se fosse una processione, doveva cantare, La canzone era questa.

0: grande prestazione. Siamo qui con la brava presentatrice, come vede, Nino Frassica. Cinzia, ciao.
1: Ciao a tutti, grazie di essere qua con noi.
0: Ecco, divertiamoci perché questa è una serata meravigliosa che segue quella bellissima di Clusone. Mario Lavezzi starà con noi almeno un'ora e mezza, giusto?
1: Sì, un'ora e mezza, è molto generoso. Poi vi invito a venire a Lovere perché abbiamo fatto l'accensione delle luci, l'avete sentito, staranno per tutta l'estate ed è una meraviglia.
0: Benissimo. Mario Lavezzi.
2: Lucio Battisti ha cambiato, è stata una novità nel quadro, nella tradizione della canzone italiana, che era un po' quella dei vecchi,
3: classica, melodica.
2: L'ultimo che ha resistito è Claudio Villa, voglio dire, dei cantanti di quella tradizione lì, di quella colonna sonora che ha accompagnato la civiltà contadina. E è cambiato tutto d'improvviso.
3: È cambiato tutto, sì, anche perché comunque lui era un grande interprete, oltre a essere genialmente quello che ha scritto queste canzoni insieme a Mogol, no? Mogol scrive sempre quello che vive, no? Ed è una cosa particolare. Vi posso raccontare un aneddoto, no?
0: Mi fa capire. Sovrascriviamo Mario Lavezzi, è un po' oltraggioso. È un po' oltraggioso, è vero. Però c'è con noi Gianfelice Facchetti, ha fatto questo grande onore di essere il nostro ospite. Per poco, però. Per poco,
3: un esempio, no?
0: Per tornare con più spazio, più tempo.
3: Quello che fa la musica.
0: Sì, certo, l'ha promesso, l'abbiamo sentito prima sul palco, ci ha lietato con questa narrazione avvolgente della sua attività, delle sue passioni, della sua storia. È una storia che ancora non ha finito di raccontarci e continuerà nel suo racconto probabilmente l'anno prossimo.
4: Assolutamente, sì, noi andiamo avanti e di cose da portare in giro, da raccontare, a cui dar voce ce ne sono sempre, quindi ci ritroveremo qui.
0: Bene, grazie, e adesso

0: Avete capito? Cioè, la musica fa, diciamo, a questa melodia, e lui ha scritto esattamente cosa diceva la musica: andare in alto, andare in basso.
1: Quindi è nata prima la musica del testo.
0: Assolutamente. Con Mogol nasce prima la musica. No. E lui scrive sempre quello che vive, come dicevo prima. Poi si può anche svelare non un segreto, lo dice anche lui. Ogni album di Battisti è una fidanzata diversa. Ogni album. Le ho conosciute tutte. Io ho scritto nel 1968 il primo giorno di primavera e le ho conosciute tutte.
1: Posso dire che ti chiamavano Farfalla?
0: Porca miseria. Ma tu cosa vuoi? Allora, sì, si può dire. Lui mi chiamava Farfalla perché io andavo al numero a firmare, a timbrare il cartellino. Ma era praticamente, io avevo, quando sono arrivato al numero uno, avevo 22 anni, giovanissimo, ho già scritto la canzone da un milione di copie, e

0: mi permettevo di essere lo scapolo, no? Perché lo scapolo, lui ha scritto il mio canto libero, e lo dice anche lui, lo dichiara, che l'ha scritto quando si è separato da sua moglie, che aveva praticamente la stessa mia età. Lui ha 11 anni più di me. E quindi lui si è sposato e poi ha avuto un sacco di fidanzate, con le quali si fidanzava anche abbastanza a lungo, no? Invece io non avevo, ero scapolo, sono arrivato fino a 36 anni quando ho deciso che basta, no? E non ho mai, diciamo, convissuto, non ho mai fatto figli, non mi sono mai sposato. In ogni caso ho trovato quella che è mia moglie a 36 anni e l'ho deciso così, probabilmente è capitato uno scatto, no? E da lì basta, no? Però voglio dire, è stata una bella esperienza sicuramente. Andiamo avanti con la musica, però, ok? Allora, piace sentire una canzone. Battisti, a un certo punto, ha ricevuto una richiesta dalla Coca-Cola, direttamente al numero uno.
1: Molto bello questo format tra Piero Ponicelli e Mario Lavezzi, con questo.
0: E uno dei jingle che aveva chiesto che si facessero era Jesus Christ Superstar.
1: E non soltanto.
0: Lo ricordate il famoso musical?
1: Certo che
0: qualcuno se lo ricorda, no?
1: Eh sì, ecco.
0: E io ho letto il testo e mi dice: ma Mario, dai, tu tanto un gruppo l'hai fatto. Avevo un gruppo, io un trio, no? Perché non mi ero rassegnato a scrivere solo canzoni, volevo un gruppo. E l'ho fatto, l'ho detto: dai Mario, perché non canti questa canzone? Io mi sono rifiutato di cantare il testo di questa canzone, tanto che l'ha cantato Alessandro Colombini, direttore artistico della numero uno. La base e la musica l'avevano fatta addirittura a Pregnata Fornina Marconi, ma la canzone, sentite un po' com'era, perché l'ho rifiutata, abbiate pazienza, vai.

0: nonostante questo testo è diventato successo. Non ci potete credere. Beh, ma però bella questa. Analizziamo anche per, perché è stata
1: io ho adorato Gesù Cristo Superstar, credo come tutti quelli della mia età.
0: Il testo di questa canzone da Herbert Pagani, che aveva scritto Teorema, Albergo Ore, un grandissimo autore. Peccato che lui, peccato per carità, no, nulla da dire, era di origine ebraica. Come poteva ammettere, no? Per loro non è ancora arrivato il Messia, no? E quindi la nostra religione, lui ha un po' sottolineata cosa rappresenta la nostra religione, che se vuoi è penitenza, no? Peccato, devi fare penitenza, piuttosto che c'erano i tempi dove si faceva la fustigazione, goda a far piangere gli uomini, no? E lui in fondo ha scritto quello che pensava riguardo alla nostra religione. Però passiamo in un altro momento, perché io ci ho parte dei figli dei fiori quando ho scritto questa canzone, perché poi Battisti ha scritto per noi Mondo Blu, un papavero, che altri due successi. Li trovate queste canzoni, se andate su YouTube lo vedete come eravamo. Però inizia, da quel momento inizia l'epoca dell'impegno politico. Quello che ha visto la musica progressive, no? E Mogol è venuto da me e da Alberto Radius e ha fatto scegliere a me la Flora del Rinascimento, il nome l'aveva sempre trovato Battisti, e poi ad Alberto Radius ha fatto scegliere la Formula 3 e abbiamo fondato Il Volo, non quello che ha vinto Sanremo, no? Ma io, Alberto Radius, Vistemper, Gianni Dall'Aglio e Bob Callero, un supergruppo. E Mogol in quel periodo lì ha scritto una canzone che era dedicata a Che Guevara. Siamo tutti d'accordo, ne parlavamo prima a cena anche, no? Che avremmo bisogno di nuovi ideali, siamo un po' d'accordo tutti quanti. Ci sarebbe bisogno di qualcuno che cambiasse un po' le cose, no? Ma un nuovo messia, no? E lui ha scritto questa canzone che si chiama L'amico latino.

cosa ne sai? Cosa ne sai di questo uomo? Appeso lì, sul poster lì, su quel muro lì. Per chi ha vissuto e combattuto, chi l'ha tradito.

0: Mario Lavezzi.
1: Mario Lavezzi, una performance che si proverà almeno per un altro anno, un'altra oretta.
2: Sulla bocca di una ragazza
1: Piero
2: che si chiama
1: Bonicelli, ma conosce Aristide Canini, ha fatto questa grande cortesia di essere qui vicino a me. Dai Aristide, dai, vuoi salutare?
3: No, ciao a tutti, super DJ.
1: Super troppo gentile. Abbiamo avuto ospite anche Gianfelice Facchetti.
4: Che io già avevo.
1: Va bene, oggi è veramente una notte magica qui a Rovere.
3: Notte magica, tutti i sensi. Cosa devo dirti? Sei tu l'artista della banda?
1: No, l'artista sei tu e questa serata è veramente meravigliosa, con l'armonia di una notte romantica impreziosita da questa evento di Arab World Bridge 2026.
4: Io ho fatto un room sotto un ristorante, no? Abbiamo praticamente costruito proprio un locale dove si faceva musica. Questo locale, una bella sera arriva Marcella Bella con l'ora d'Ara Bertè, con lei. E allora ho visto, che miseria. Sono andato. Finiva la serata, ho detto: ti posso accompagnare in albergo? Lei: sì, volentieri. Io gli ho fatto sentire una cassetta di una canzone che avevo appena scritto. Lei: ci diamo il numero. Ed è nata questa, diciamo, storia sentimentale, sulla quale però stenderei un velo pietoso.
2: Dopo aver ricevuto anche in testa una chitarrata.
4: Sono tornato una sera un po' troppo tardi, gli avevo regalato una chitarra per cantare Dedicato, no? E ero entrato al buio, pum, arriva una chitarrata. Addosso è stato così. Però per lei ho scritto veramente, diciamo, la parte professionale è andata molto bene. Una delle canzoni che ho scritto per lei è proprio questa. Vai.

0: Cristina.
1: Grazie.
0: Di Pietro. Grazie.
1: Andiamo.
2: Ci siamo?
0: Per fortuna?
1: Sì,
0: ci guardiamo?
1: Sì.
0: Tu scusa, perché non hai detto niente adesso?
3: Non ho detto niente perché volevo introdurre un tema un po' particolare, quello pronto, anzi dopo, proseguire dopo. Sul tema che hai scritto tutte le canzoni per un sacco di donne cantanti.
0: È vero.
3: Guarda, mi viene in mente, va bene, Loredana Bertè naturalmente, la Mannoia, Anna Ossa, Ornella Vanoni di cui parleremo, Alexia, Laura Pausini, Patti Bravo, Marcella Bella, Caterina Caselli.
0: È vero. Però ho scritto anche delle canzoni per qualche interprete maschile, certo. Proprio questa qua l'ho scritta per Gianni Morandi, no? E avevo voluto fare un album che si chiamava Voci, e no, si chiama Voci, c'è ancora in giro questo album, dove io ho fatto duetti con tutti i miei colleghi perché mi volevo divertire proprio con loro. Lì c'è dentro c'è Lucio Dalla, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Vanoni, Mango, Luca Carbone, ce ne sono quasi tutti, no? E lui ha duettato con me questa canzone. Era praticamente c'era, io ero anche direttore artistico del Cantagiro, è stata praticamente la sigla del Cantagiro. La canzone si chiama Succede. Scritta sempre con Mogol. Ovviamente dare a Cesare quel che è di Cesare. Andiamo.

0: E abbiamo avuto anche il fantasma e la voce di Gianni Morandi sul palco.
1: Certo. Vabbè. Poi ci sarà anche una sorpresa. Poi ci sarà una sorpresa.
0: Sì, sì, ce ne sarà un altro pezzo.
1: Esatto. Allora, sempre per Gianni Morandi, Lucio Dalla doveva produrre l'album nuovo di Gianni Morandi e aveva commissionato a Me Amo Go di scrivere delle canzoni. E questa è stata incisa prima di quel momento. E allora ci troviamo, dato che bisognava fare tutto verso il periodo estivo, perché le case discografiche in pratica preparavano gli album da poi pubblicare verso ottobre-novembre per fare la kermesse di Natale. Allora, abbiamo scritto questa canzone in una casa che Mogol aveva sul porto di Porto Rotondo, una casetta proprio che dava sull'acqua del porto. E lui lo chiamiamo Lupetto perché si va a letto con le galline e si alza col gallo, no? E eravamo in vacanza, no? Potevamo scrivere la canzone che nel pomeriggio piuttosto che. No, arriva alle 7:30, mi sveglia, Mario, ho avuto un'idea, dai. Prendi la chitarra che scriviamo la canzone. Porca miseria, Giulio, fammi prendere almeno un tè. Preso un tè e poi ho preso la chitarra. Mentre prendo la chitarra, potete immaginare, no? L'acqua del porto era praticamente uno stagno immobile. E un'anatra scivola sull'acqua. E lui cosa scrive?

0: Mario Lavezzi.
1: Grazie, davvero. Siete meravigliosi, davvero. Grazie. Allora, passiamo, no? La prima nominata, quella che per me è stata una, come posso dire, non c'è nel termine sorella, un'amica, avevo un'amicizia con lei profondissima, è stata lei con me, e stiamo parlando proprio di Ornella Vanoni.
2: Quante canzoni hai scritto per lei? Hai perso il conto?
1: Beh, posso dirlo, te lo dico adesso. Allora, l'inizio della nostra collaborazione è nata nel 1990. Grazie a Anna Maria Bernardini De Pace, l'avvocato, che mi ha chiamato e mi ha detto: Mario, bisogna dare una canzone a Ornella perché la vedo un po' depressa, dai, troviamo un sistema. Allora, guarda, Anna Maria, io ho trovato, no? Ho una canzone scritta con Mogol, se lei la fa è un successo. Sono andato da Ornella e lei ha fatto questa canzone. Da quel momento, dal 1990 in poi, io ho prodotto per Ornella 11 album. La canzone è questa. E abbiamo la voce di Ornella. Spero di...

0: Questo
1: proprio
0: è,
1: perché
0: capolavoro,
1: vorrei dare una fare una, diciamo, un momento proprio dedicato a lei, ma non solo a lei, anche a Gino Paoli. Inizierei con una canzone che ho scritto per Ornella, dove devo dire che Mogol riusciva a entrare nella mentalità di una donna molto bene, perché analizzava anche quando c'è un uomo, no, che dice la stessa cosa a una donna e questa poi si deluda alla fine, no? E lui è riuscito bene a mettere a fuoco questo particolare, no? La canzone si chiama Per l'eternità. Non c'è Ornella Vanoni, ma c'è Cristina.
2: Grazie.

L'attrazione col tempo può svanire, sai, ma se emergente dell'anni che non muore mai. All'improvviso di colpo ti accorgi che l'amore sopito è più grande che c'è. E non importa se vivo una storia diversa che te, ogni

L'attrazione col tempo può svanire, sai, ma resti l'unico amore che non muore mai. All'improvviso di colpo ti accorgi che l'amore sopito è più grande che c'è, e non importa se vivono.

0: Grazie.
1: Grazie, davvero. Bene, questa è una canzone proprio che Gino ha scritto proprio per Ornella, lo sappiamo, no? Quando hanno avuto un rapporto anche loro molto profondo, e si chiama Senza Fine. Noi, io ho fatto un album per Ornella che si chiamava Più di me, e un altro album che si chiama Più di te invece, dove Più di me ha cantato con Baglioni, Rabazzotti, piuttosto che Lucio Dalla, con la quale ho proprio duettato questa canzone. E stasera vorrei farla perché comunque ha un suo perché. Poi vorrei ricordare proprio anche Gino Paoli, la sua Ornella Vanoni.

0: Grazie.
1: Grazie, grazie, davvero. Allora, in molti, moltissimi, mi scrivono e mi dicono che, sai, io tu hai scritto una canzone che ha dato luogo al fatto che ci siamo sposati. Noi siamo sposati con questa canzone. E tanti me lo dicono. Devo dire, mi fa molto piacere di essere stato artefice di un matrimonio. No.
2: La canzone credevo si chiama... avessi rimorso.
1: Come?
2: Credevo avessi dei rimorsi.
1: No, ah, no. No, per carità. Si chiama Dolcissima. Vai.

0: stato bellissimo di ascoltare questa, questo capolavoro.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie mille, ci voleva. Poi oggi ho preso un aereo da Cagliari a Milano per arrivare qui. Ieri ho fatto un concerto proprio a Cagliari, da ieri sera. E ho questo orecchio, sapete quando si sale in aereo e poi si scende? Che mi si è toppato, mi dà un fastidio che non avete idea. Comunque sono qui lo stesso. Che devo fare? No. Bene, io non ho mai avuto ambizione, quando facevo i miei dischi, rispetto agli artisti che ho prodotto, che hanno sempre l'ambizione, avevano sempre l'ambizione di andare in classifica, di fare successo. Io non avevo questa ambizione e non mi sono mai presentato a Sanremo, per esempio, no? Mentre sono andato a Sanremo perché io e Magol abbiamo scritto una canzone per Alexia. E dato che la canzone era proprio la protagonista assoluta, era la donna, no? La donna di cui un uomo più anziano si era innamorato, e lui probabilmente ha scritto una storia che gli era successa, no? E quindi Alexia ha chiesto a me: Mario, non troviamo qualcuno che faccia il duetto con me? Perché non è un duetto, no? Nessuno avrebbe accettato di farla con Primario, no? Cioè, vuol dire, si dividono in due le canzoni, no? Sempre. E io ho accettato, però sono andato a Sanremo e gli ho detto: no, possiamo fare il duetto, dai, Alexia, facciamo Alexia featuring Maria Lavezzi, che ha scritto la canzone. E così abbiamo fatto. Non c'è Alexia stasera, ma abbiamo Cristina.

0: Grazie, grazie davvero.
1: Brava, brava Cristina, che voce, eh?
2: Nonostante l'età, stai ancora entrando nelle, nel cuore delle donne. Ci sei ancora con le parole, dico. Sì, ci sei meravigliato all'inizio che qualcuno scrivesse una canzone interpretando così bene il cuore delle donne.
0: Certo.
2: Vedo che insomma l'esperienza funziona.
0: Certo, funziona, funziona. Beh, adesso siamo quasi alla fine, eh? E c'è una canzone, particolare. Particolare perché io mai più avrei pensato che un gigante, un enorme cantautore con una mente aperta, geniale, no, venisse a scegliere una canzone mia di Mogol. Ed è successo. Lucio Dalla.
1: Ecco, sì, sì. Sarà vita.
0: Però questa canzone, che come è successo, il titolo è Vita.
1: Ecco, okay. Vedi.
0: Non era.
1: Prepariamoci ad ascoltare.
0: Si chiamava Vita. Si chiamava originalmente, quando l'abbiamo scritto con Mogol, si chiamava Angeli Sporchi. Ed era dedicata, no, a una amica di mia moglie, di cui Mogol si era innamorato, guarda caso, un'altra. Ed è dedicata a lei. E lei ha fatto un atto di sincerità. Noi la conosciamo già, questa ragazza, no? Tra le altre cose, è passata a casa mia, dorme a casa mia questa sera, questa ragazza, è ancora amica di mia moglie, no? Lei gli ha raccontato come si era divertita prima di conoscerlo. Ne aveva fatti un po' di tutti i colori, no? Anche gli angeli, capita a volte, se si sporcano, angeli sporchi. La canzone iniziava con: cara, in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che ti ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' sdrucita. La canzone era così. E io voglio farvela sentire proprio col testo originale. Tanto la conoscete, Vita, no? Lucio ha avuto questo colpo di genio, ha detto a Giulio, a Mogol: Giulio, mica possiamo cantarci io e Morandi, caro in te ci credo, no, voglio dire, no. E ha cambiato il titolo in Vita e praticamente il soggetto su di loro, che ci ha lavato l'anima fino a quasi renderla un po' sdrucita. Chi di noi non ha fatto qualche errore? Vai.

0: Volevo togliermi una curiosità.
1: Sì.
0: Prima che tu finisca, perché sono le ultime canzoni. Allora, si è sempre detto, a quei tempi, soprattutto negli anni 70, che Mogol e Battisti rappresentavano, diciamo, centrodestra. Si è sempre detto che poi mi sono meravigliato invece Valle. Che Mogol aveva fatto una canzone su Che Guevara. Questa è la prima cosa. La seconda cosa era che un'altra leggenda è che tu fossi il rivale di Mogol, come i grandi parolieri, fossi tu e Mogol, e fossimo, invece ho
1: no,
0: visto
1: no, io,
0: che
1: ho io, visto sempre, per... io sono definito compositore. Scrivo canzoni musicali, la musica, e Mogol il testo. Ho scritto per esempio la canzone che sto per fare, non solo con Mogol ma anche con Oscar Avogadro, al quale ho scritto anche la Rue Bourseau, piuttosto che Professore, Le Tue Ali, con Oscar Avogadro, che purtroppo ci ha lasciato anni fa.
2: Grande,
1: però questa qua
2: grande,
1: è una canzone proprio di Oscar Avogadro. Ancora oggi, l'ho scritta nel 1981, ci sono DJ che fanno, no? Praticamente remix, famosi remix. Uno proprio è uscito ultimamente e farà, andrà quest'estate, dal 1981. Vai.
2: Perfetto.

0: grazie.
1: Bene. C'era una trasmissione radiofonica, ti ricordi, una volta che si chiamava Si fa sera. Si è fatto tardi. Dato che si è fatto tardi, allora possiamo cantare una canzone tutti insieme? Diciamo che sarebbero più o meno servirebbero almeno 5 autobus, no? Per andare a fare una gita, no? Però quando si fa, si fa una gita con un pullman, no? Cosa si fa? Si canta. Bene, questa
0: cosa
1: canzone
0: si canta?
1: Qua è voi se, mi raccomando, però cantate, non che sia una processione, cantiamo, ok? Canzone, anche perché l'ho vista nascere questa canzone, la faccio io, l'ho vista nascere, Lucio è venuto alla numero uno, se l'ha fatta sentire la prima volta, io l'avevo registrata,
0: con
1: tutta
0: bello.
1: Qua.

0: Cristina Di Pietro, pareggiabile.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie, che meravigliosa questa serata. Grazie a tutti. Ci concedi un bis? Ci concedi un bis? Magari un sorso d'acqua prima, io faccio un po' la mamma, no? Ce la fai?
3: Lo possiamo fare perché?
2: Sì? Perfetto, bene, grazie. Un altro regalo.
0: No, no, ho nominato Anna Ox. Che ho prodotto? Ho prodotto. Iniziamo. Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Anna Ox, Loretta Gocci, Ornella Vanoni. Anche Deborah Jurato di Amici, peraltro. No? Però Anna Ox stasera non c'è. Come facciamo? Chi la canta?
1: Yeah.
0: Vabbè, dai. Okay. Mi metto un attimo solo, fatemi mettere la chitarra di nuovo.
4: Allora, Cristina Di Pietro che interpreterà un brano di Anna Ox, prodotto da Mario Lavezzi per questo bis concesso al pubblico di Rovere.
0: Andiamo.

0: perché in effetti siete voi. Siete voi. Il successo di qualcuno dipende solo da
1: brava Cristina.
2: Allora, grazie.
1: È un talento, è un vero talento.
0: Bravi.
2: Grazie, un applauso anche Cristina, meravigliosa, permettimi, veramente bravissimi.
1: Talenti.
0: E siccome
1: grande maestro.
0: Questo meraviglioso pubblico,
2: vero?
1: Certo.
2: Grazie.
1: Il bel pubblico.
2: Io
1: di
2: prima che scappiate, siccome la sera delle luci è dedicata al ricordo, bella noi sera. Vogliamo fissare questo ricordo. La redazione, per favore, salga un attimo e poi avremo un video appunto dedicato ai ricordi. Quindi io prego veramente Aristea, non vi vedo, Angelo, Sabrina, Etta, su veloci, che non abbiamo tempo. Eccoli, benissimo. La nostra redazione, Tea, dove sei? E fissiamo il ricordo. Grazie, è stata una serata meravigliosa. Meravigliosa, veramente. Grazie, grazie. Ci siete?
3: Però. Dobbiamo fare una foto.
2: Tea, hai 2 secondi.
3: Dai, dobbiamo fare. Aspetta, Mario.
2: Maestro, Mario, ce la concede questo ricordo?
3: Fare una foto con voi due.
2: Sì, qua con la redazione. Così.
3: Sì.
2: Senza foto non ci sono ricordi spesso, oppure le canzoni lo fanno. Grazie. Non lo so, non so neanche chi si sta per fotografare. C'è qualcuno che sta per farlo. Vieni, un applauso soprattutto a Tea, poi lo dirà Piero, perché è vero. Il festival è opera e mente tua. Vieni qua.
4: Chi è che si
5: prende la foto? Sarà qualcuno che fa la foto.
2: Non so, qualcuno la fa? Grazie.
3: Ok, benissimo.
2: E adesso va il nostro bene. Video dei ricordi. Grazie. Grazie, grazie, buon rientro.
3: Per la bellissima serata. Grazie, proprio benissimo. Adesso,
2: grazie di cuore.
1: Ci sono state anche le foto. Ricordi, adesso c'è un ultimo video per chiudere la serata, questo appuntamento di oggi, 20 giugno 2026.

0: questo appuntamento al World Bridge 2026, la terza serata di questo, questo 2026 che prevede 7 appuntamenti, il prossimo ancora qui a Lovere il 22 agosto. Abbiamo assistito a una performance di tutto rispetto del maestro Mario Lavezzi, che adesso si avvicina alla nostra postazione, però noi a questo punto ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi per questo nuovo appuntamento con Ara World Bridge, e sempre per Ara World Bridge ci rivedremo, ci risentiremo il 22 agosto a Lovere per la quarto appuntamento di questo stagione del 2026. Grazie ancora e buonanotte a tutti, e a presto risentirci su Studio Radio The Vintage Station.
1: Capovolge l'esistenza alle persone che non si può spiegare fino in fondo.
2: We can mix. We mix for you. The best disco, dance and house classics.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.